du braga fu chapo. Wai fu no fu sa chale fu batu ba fu ma benito fu fitile fu no so. Almanze la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma